0: Ad gaudem gutini, bevedos vit per flede vini.
1: Et sum ad portenem.
0: Tone fisit ad fam horriblea, iubi.